tim pototo, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set morro.

Figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio, e luperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.